0: semplice parlare per Iuse. Io sono un patrulla, poi ho visto un ricco di Luca Riba, ma tutti il Riba, no? Pistole dal mare, se è
1: scenese.
0: Ampak, ne buši pa riba, gor na vrh pol, ne dreh nogi. To je pa najlepša riba.
2: Se strinjam.
0: Odlično.
2: Absolutno.
3: Ribja modrost.